Orient Express, con questo pezzo termina la prima parte del Master Sound. Nella seconda parte adesso, amici, un po' di mixaggi tranquilli, senza animazione, senza voce. Così ci teniamo in forma. Sdighede sdaghede.

0: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe.
1: A Radio Studio X sono le ore 3 e un minuto.
2: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
3: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.
2: Dove la differenza è nella selezione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
9: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: It's not a problem, I can't fix it, because I can do it in the mix.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Lorenzo te dice.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
3: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
4: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X. Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 32 minuti.
1: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ore tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
2: Radio Studio

0: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto. Questo.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: Sing for you. Selezioni musicali 70-80-90 a cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: Eccoci qua. Ancora una volta su Radio Studio X, ancora una volta Pierino V. Le frequenze di Radio Studio X le trovate su www.radiostudiox.it. Ci trovate anche su TuneIn, su Radio Garden, sulle nuove applicazioni che trovate per le radio su iOS e Android. Ci trovate sul canale 10B della DAB. E prossimamente qualche novità, ma è presto parlarne. Poi ne parleremo magari un po' più con calma e un po' più dettagliatamente. Si parte ancora con le versioni Funky House per Mixi for You. Alla console c'è Pierino V. Tutti martedì e giovedì si parte con Late Night Tough Guy. It's a Family.

edizioni tutte speciali di Mixing for You. Ierino V, martedì, giovedì, sempre e comunque sulle frequenze di Radio Studio.

0: Pierino B.
1: Si riparte da settembre sui canali social, Facebook e Instagram, la direttina, sempre in collaborazione con Radio Studio X, tutti i sabati alle 18:30.

0: Era il 1964, questi erano gli Isley Brothers. E questa è la rework di Frank Duggar.
1: Who's that lady?
0: Let's

dell'epoca pre-disco dance. Questi Isley Brothers presentavano questa Who's That Lady, remixata ad hoc per Frank Cruz.

0: Mixing for You, la trasmissione che ti fa ascoltare solo ed esclusivamente bella musica. Mixing for You, mixato in live da Pierino V.
1: Lui si chiama Phyllis Hyman. You don't know to love me. Questa è la remix di Joy Negro, la Disco Mix. Yeah!

0: Come si chiama questo programma?
1: Si chiama Mixing for You,
0: ovvero Pierino V che mixa per voi e vi propone delle cose, delle chicche in fenomeni differenti. Questo è Philly Simon, You Don't Know to Love Me,
2: Joy Negro. Yeah.

0: Ti piace Radio Studio X? Spargi la voce.
1: E ora ci divertiamo, vai così, la musica che ci fa sognare, ci fa cantare e che ci fa ballare.

sono la finestra e questo è Mixing for You con Pierino P tutti martedì e giovedì.

chiama Spencer Morales, Tasha Laurie. Solo su Mixi for You potete ascoltare questo tipo di musica. Sì!

musica che ci fa sognare, che ci fa ballare. Lui si chiama Mario Marquez. Now that we found love. Adesso cerco l'amore. È una remix di Miss Luna.

Mix It For You è l'unica trasmissione che potete mettere sull'autoradio anche di notte. Vi dà compagnia. Sei! Ma guidate con prudenza, mi raccomando. Sì!

riconosciuta, Love and Gover, successo di Diana Ross. Lui è Joey Negro che remixa questa Love and Gover.

0: Ciao, sono Artfinestra e questo è Mixing for You con Pierino P tutti i martedì e giovedì.
1: La musica dance, la disco dance, quella che ci ha fatto ballare negli anni 70, poi negli anni 80 e ancora negli anni 90. Questa è Radio Studio X. Tutto questo è Mixing for You. Let's go!

yeah. Everybody on the dance floor. It's Samantha Antonietta.

For You, martedì e giovedì dalle magiche frequenze di Radio Studio X, magiche frequenze che trovate su www.radiostudiox.it, ci trovate anche su TuneIn, ci trovate su Radio Garden, su tutte le applicazioni che parlano di radio, ci trovate anche sul canale 10B della DAB. Prossimamente qualche novità.

0: musica si chiama Pierino V.
1: Ciao, sono Alfinestra e questo è Mixi

Collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 4 minuti.
2: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X,

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 14 e 59 minuti.
2: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
3: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: piace Radio Studio X? Passaparola.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Yo DJ, DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
1: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.
0: Your DJ, ospite di oggi, DJ.

0: solo su Radio Studio X.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
2: The Party. The Party. The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

grande successo disco con Avalanche White Band, brano che fu pubblicato fra il 1979 e il 1980. Molto carino, ebbe un ottimo successo già in quell'anno, nel 1980, quando si piazzò alla posizione numero 12 e negli Stati Uniti alla posizione numero 53. La dodicesima posizione, ricordiamo, era per la classifica inglese. Ma attenzione, perché poi nel 1997 un certo Lewis ripropose questa Let's Go Round Again, e nel novembre del 1997 ancora una volta ebbe successo, visto che si piazzò alla posizione numero 10 in Inghilterra. Adesso andiamo con una bella produzione Solar Records con Kerry Lewis.

dal sound insomma si riconosce proprio la classica scuderia Solar Records, la solita discografica di la solita casa discografica, scusate, di Los Angeles, con a capo naturalmente fantastici gruppi che sono rimasti ovviamente nella memoria di tutti, vedi i Whispers, tanto per citare forse il più conosciuto. Comunque a questo punto, dopo Kerry Lucas e questo pezzo It's Not What You Got, andiamo avanti con una versione che remissa io 3 anni fa, quindi neanche tanto tempo fa, per quanto riguarda Candido. Questa è The Chosen Finger Man, pezzo molto particolare, ricordiamo del 1979. È stato addizionato un basso che originariamente non c'era, più qualche effetto sonoro.

direi così, versione remix Chosen Finger Man, eh? Molto carina. Nel 2013 risale questo remix con batteria addizionata, basso, effetti vari, eccetera eccetera. Comunque, a questo punto noi torniamo invece ai sound originali, quello degli anni 70, che è quello che poi a noi ci interessa di più. Così, giusto per cambiare, abbiamo voluto proporre questa versione alternativa di Candido. Dicevo, andiamo con Anita Ward, un successo veramente planetario quando uscì questa canzone. E grazie a questa cantante, diciamo anche due parole su di lei. Nata nel 1956 a Memphis. Tra le altre cose, curiosamente, prima di diventare cantante, Anita Ward conseguì una laurea in psicologia, pensa un po', e lavorò come insegnante. E durante la registrazione del suo primo LP nel 1979, il proprietario della casa discografica, Frederick Knight, che poi era quello che aveva anche composto questa canzone, le mostrò questo pezzo, che era stato scritto invece per Stacey Lattisaw, che poi era una cantante molto giovane che avrebbe avuto molto successo tra il 1979 e 1980. La cantante non gradì molto il brano, ma questo produttore, Frederick Knight, insistette perché riteneva che c'era bisogno di una canzone che seguisse il trend della musica disco, e fu un grandissimo successo.

stavo un po' leggendo la storia di Anita Ward, questa canzone arrivò al primo posto in diverse classifiche in vari stati del mondo nel 1979. Sfortunatamente ebbe delle dispute con il suo produttore Frederick Knight, un incidente stradale e poi anche un calo di interesse verso la disco music e bloccarono la carriera così di Anita Ward, relegandola tra i cosiddetti One Hit Wonder. Infatti poi lei fece ben poco altro, se non che nel 1989, quindi 10 anni più tardi, venne alla luce comunque un nuovo album, anche se non ebbe successo. Tentò poi nel 2002 a esibirsi dal vivo e in questo caso credo che funzionò, insomma, ovviamente facendo una serie di apparizioni comunque sempre legate per ovvie cose, insomma, a naturalmente questo pezzo. Adesso andiamo avanti con Black Ivory, questo pezzo molto bello ma poco conosciuto, dal titolo Main Lane.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

Ciao, sono Roberto Tintori. Vi aspetto da lunedì a venerdì dalle 22 in poi con Versilia Paglia. È una puntata dedicata prevalentemente alle chicche, alle cose un po' meno conosciute, come questa Tina Fabric e Non Stop. Siamo nel 1982, produzione statunitense per Prisma Records.

Eccola, Tina Fabric, questa cantante. Vediamo un po' se abbiamo anche qualche informazione su di lei. Tina Fabric, addirittura. Sì, Fabric. E lei ha realizzato 3 produzioni tra il 1982 e il 1984. Nonostante che non siano poi un granché, 3 singoli, ha comunque un sito, tinafabric.com. Ma guarda un po'. Dopo 2 brani, anzi vediamo un po', sì, 2 brani poco conosciuti, andiamo adesso con qualcosa di decisamente invece hit. Con Suzy Key, questo è il pezzo più famoso di lei, del titolo Get Up.

Un bel progetto grazie a Mr. Cucuzzella, e già il cognome la dice la grande, lui di origini immagino siciliane ma emigrato tanti anni fa in Canada e lì veramente ha trovato grande successo realizzando tutta una serie di produzioni che sono andate fortissimo tra il 1980 e il 1984 circa. Tra l'altro sto guardando che il pezzo che ci siamo appena ascoltati, Get Up and Do It Again, originariamente era stato cantato da Carol Janney, ma pensa un pochino a te, e poi dopo è passata questa Susie Q, questo progetto appunto di Cucuzzella e fratelli vari. Adesso andiamo avanti con Rachel Fleming, una voce bellissima questa, l'abbiamo sempre abbinata alle First Choice, in questo caso ci ascoltiamo invece lei come solista con questa Love

quante canzoni house si sono poi rifatte a questo stile qui, lo stile garage, con naturalmente Rachel Fleming, Love Itch, era una delle ultime belle produzioni per Prelude Records. Purtroppo poi la Prelude risulta che sia fallita proprio in quel periodo lì. Rachel Fleming, lei originaria di Filadelfia, classe 1950, ha avuto veramente una lunga carriera di grandi successi, soprattutto con le First Choice, e poi anche come solista ha fatto diverse produzioni interessanti. L'ultima attuale, praticamente, visto che è del 2013, quindi praticamente ancora oggi è nel mondo della musica. Allora, si prosegue adesso con qualcosa di meno conosciuto. Queenella, questa è Your Place or Mine.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70.

ore dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Buona estate con Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.
1: Welcome to the world of rhythm.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Allora, per chi avesse problemi su Facebook per seguire l'audio, può seguirmi dai 99.2 della FM italiana, ovvero da Radio Studio X. Arriva lei, ora!

Vi ricordo che potete scaricare l'applicazione ufficiale dal sito www.radiostudiox.it e ascoltarci da quella in tutto il mondo.

0: Come al solito, Stefano, come al solito. You're free. Abbiamo ripristinato il nostro contatto radio.
1: Cicco cicco.
0: Salutiamo il boss Luca Itter e la Patti. So che c'è oggi.

Grande Nicolas. Ce l'abbiamo fatta, eh. Saluto Alessandro Casabona.

Oggi abbiamo anche la maglia ufficiale dell'evento fatto in terrazza nel 2025, le discoteche livornesi.

Leo Otai. Ciao. Grazie Claudio. Un abbraccione anche a te, Leo.

E allora siamo in chiusura, ragazzi. Chi mi ascolta dalla radio sa che siamo in chiusura. Chi mi guardava da Facebook ovviamente ha già chiuso, perché il computer ha deciso di aggiornarsi da sé, così. Ha fatto tutto da sé. Ci risentiamo prossimamente. La direttina. L'ultima è la mia. La song 1. Questa ora.

E allora vi saluta Pierino, vi saluta la segretaria che oggi è stata qui con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Mi raccomando, martedì, giovedì, Mixing for You alle 16.30, sempre dalle frequenze di Radio Studio X. Oh yeah!

0: A Radio Studio X sono le ore 20, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Schemes su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Machine, un programma condotto da Vittorio Lindiano su Radio Studio X.
1: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 2 minuti.
10: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Let's get down.
1: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. A Radio Studio X sono le ore 23, in punto.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: It's not a problem, I can't fix, because I can do it. In the mix.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 un full immersion nella sua musica.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
8: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.